0: safu safu ala ka kisi homa
1: amina ya rabbi
0: ni che kelenye muso mi faga che ke me kata o sudo o mane abibantiana wa

umbrega chong me shire lono aguri me di mar umbrena chong me di lono me umbrega chong me di lono a chong me di lono ko chite chong me di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chira guru me di mar a chong me flele ko chite chong me shire lono sa chong bren ko le po a bien nan chan feo pa agule bren ankara bo a bien no nan ankara sa chung no apreti ko chite chung me di lon pa sa nyine pra pra pra pa agule bren ko le po pa sa bien no nan perle a chung ne po lo po sa nyine pra sa bien nan chan feo ko chite chung me di lon a kule bren ankara ko chite chung me di lon ko chite gur me di mar pa sa chung bren ko le po I don't mean it.